0: langsam hinlegen.
1: Non, là, c'est trop dur.
2: Non.
1: On passe par la rue de la télévision.
2: D'accord.
3: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
4: Allora, detto, ho quattro, quattro.
3: Se in caso devo andare...
5: Ora arrivo, ora
6: Mais...
0: sono arrivato alla cima.
1: Giuseppe. Buongiorno. Vino?
6: Vuole con te?
1: No, no, bene.
6: Troppo caldo,
1: eh? Sì. Ah, sì, non conserva? Non conserva?
6: Questo non
1: c'è da
6: conservare.
1: Ah, sì. Sì. Di... Grazie, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: J'ai écrit mes sujets.
8: Quanto anni?
9: 6.

0: Buongiorno. Passeggiata.
1: Eh?
0: Passeggiata.
1: Bravo.
0: Buongiorno. Oh. Poi dove vai più? No.
1: Ma dove dovete andare? Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella? Bella. Yeah.

0: bambine, vengono malate.
1: Ah, sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
3: Ciao.
4: Ciao. Buongiorno.
5: Vedo che c'eri tanto.